Sunghetile le matongo, kute pile kasongo, shawbi yaga matongo. Wena wampu fanga di solo, mara itwa ina press solo. Tachota wena, ariyo.

dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, dal